0: sur la route des vacances. Et tout l'été, vous écoutez Radio Système.
1: Felicità è un via che lejano, mano con mano la felicità. Tu mirada inocente entre la gente, la felicità. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicità.